tamadi tilandi arato manginda girmadi tilandi arato mama mutongoni tilandi arato kada mutongoni tilandi arato danda mutoyiko tilandi arato dengamge tilandi arato idiya Nyana wasa kilsi kalandi arato Nyai gidi kwa kalandi arato Nyai gidi ya kalandi arato Nakum dengam je kalandi arato Gidi ya kalandi arato Gidi ya kalandi arato Mamam tuko kubuo kalandi arato Mamam pasa kubuyai kalandi arato Madi mandogu wo kalandi arato Madi man kai wo kalandi arato Mama murasai madi kalandi arato Mama masuku wo kalandi arato Mureya kwanjai bai kalandi arato Mama mbusai ndo kalandi arato Hai dengam ge

yo so tem getton be watan gomina kiro jamdi sappo be minti sappo e jene ha suudu radio kala ko mari fuddan fuddo mari ragare wakkati ngel be keteni na suudu radio wakkati en man ngel wari ragare mi do siftina non ben be berudon ha wakkati ngel be keteni na suudu radio be fulfulde dum min soobe o sidi ay so micro hudi da baba kere technique en non be abiel bayrane en non de ndok sadi karak na fidel dum kambe ben der yen balli en ha wakere technique on kebi on nani min ha kala no kuji de gondon fu kuti daw ha wakere aynirgal kutini de hoosu e hoosu de radio don bodum jintaroje to andamo yi sejan sey altini yambi sapo kala kala so radio on non ko bodum de fulfulde kabin technique.